0: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
2: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Déjà vu.

0: Radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzatone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.

0: Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.
1: Radio Animati, andammo al cinema.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E con Alessandro. Oggi parliamo del divano per eccellenza, dell'appartamento per eccellenza.
3: Parliamo del momento in cui i telefilm sono diventati serie TV. È proprio lì. È quel
2: La trasformazione
3: lì.
2: È quella.
3: Sì, c'è un mondo della TV prima di Friends, che di questo stiamo parlando. E la TV dopo Friends.
4: Chiara che mi veste i panni dell'esperta di storia della televisione.
3: No, è vero, da lì si parla di serie TV. Allora, non è più il telefilm della famiglia sul divano, come sotto un tetto, i Robinson. Da lì è serie TV.
4: E quanti episodi ha avuto Friends?
3: 10 stagioni. 236 episodi dal 94 al 2004, stiamo parlando di 30 anni fa ed è durata 10 anni Friends, è un capolavoro.
4: Ed è ancora una delle serie più viste per esempio su Netflix.
3: Sì, assolutamente.
4: Dove le persone continuano a riguardare gli episodi.
3: C'è stata la reunion, poi vabbè la morte di Matthew Perry che mi ha lasciato un attimo così, un po' tutti però vabbè.
4: Di cosa parla Tommaso? Lo diciamo in maniera molto sintetica.
2: Io ti posso dire solo ed esclusivamente il nome dei protagonisti. Loro vivono a Manhattan, New York. Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffet.
4: Phoebe Buffet.
2: Phoebe. Ross mi guardava da morire. E Chandler. E Joy.
3: E Joy Tribbiani. Pazzeschi. Loro vivevano in questi due appartamenti, uno davanti all'altro, e era una cosa meravigliosa. Io, il mio personaggio preferito è Monica, non tanto tutti, Rachel, ma Monica io la adoravo.
2: Monica era la mora?
3: Era la sorella di Ross.
2: Di Ross.
3: Che poi si sposerà con Chandler.
2: Sì.
4: Che a mio modo di vedere è la storia d'amore più carina.
3: Sì.
4: È più tenera e romantica rispetto a quella di Ross e Rachel, che insomma è un tira e molla continuo invece.
3: Oh, vabbè, Phoebe, personaggio iconico, gatto rognoso.
4: Bel gattone, puzzi come un caprone.
3: Rossella Cerbo, la doppiatrice meravigliosa.
2: Sì, che vuol dire?
3: E poi noi siamo stati a New York alla Friends Experience, poi a vedere l'appartamento di Monica, che è semplicemente l'esterno, noi dentro erano un set.
2: Certo.
3: Un'emozione.
4: Ci siamo fatti la foto
3: sul divano
4: e davanti al caffè, alla vetrina che si vede sempre negli episodi, l'hanno ricostruita all'interno di questa sorta di museo, veramente molto molto carino. La sigla di apertura, anche questa la conoscono tutti, è stata composta da Michael Sklof ed è cantata dal duo pop americano The Rembrandts.
3: E nel video c'erano loro che mandavano tutto in vacca.
4: Esatto.
2: Ma voi avete quindi toccato il divano di Friends?
3: Sì, era una ricostruzione.
4: Non sappiamo se fosse, cioè non pensiamo non che fosse quello. Quello
2: no,
4: però
2: pensiamo che fosse.
4: Ci piace pensare di sì.
2: Che era quello.
3: Mi ci sono seduta.
2: Bello.
4: Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Friends, I'll Be There For You.

Ora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: 4, 2, 1, bam, coup 1.
1: Ce l'ho spostato la macchina.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara che sta correndo sulla spiaggia
2: e Alessandro che la rincorre con un enorme suppostone rosso di plastica
4: e io dietro loro.
2: Ok,
3: siamo in California?
2: Siamo in California, siamo in spiaggia, molta sabbia.
3: Che caldo.
2: Chiara,
3: io odio la sabbia.
2: Beh, quindi non, cioè, qui questa sarebbe proprio stata la serie.
3: No, io mai nella vita il bagnino, proprio l'idea di stare tutto il giorno al mare.
4: Io sì, solo per rifarmi gli occhi e per le torrette
3: Erano belle, le torrette mi piacevano perché erano lontane dalla sabbia.
2: No, erano rialzate, però sì, dai. Di che cosa stiamo parlando?
4: Di un gruppo di gnocchi.
3: Sì, e di
4: bagnini,
3: gnocchi anche.
4: Sulle spiagge di Los Angeles.
3: Tutti belli, non ce n'era uno.
4: Mamma, veramente.
2: Dovevano fare un casting per diventare bagnini.
4: Sono guidati dal tenente Mitch Buchanan,
3: che faceva le respirazioni con 1, 2, 3 Mitch Buchanan,
4: che non ha più la macchina super
2: non ha più supercar,
3: non ha più il giubbotto di
2: kit,
3: pelle,
4: ma i pantaloncini rossi. Oltre a sorvegliare i bagnanti e intervenire in situazioni d'emergenza, i protagonisti affrontano sfide personali e professionali, intrecciando relazioni e confrontandosi con temi sociali.
3: Ma soprattutto intrecciando relazioni.
4: Molte.
2: Sì, sì, sì.
3: Molte.
4: Ma ci fu una che fu sbranata da uno squalo, una bagnina. Mi pare la prima o la seconda
2: ci
4: serie.
2: Sta. Quella con i capelli corti?
4: Sì.
2: Mi sembra di ricordare anche a me. E ogni tanto facevano sparire qualcuno.
3: Stephanie e Caroline.
2: Può darsi. No, forse quelle più chiare.
3: No, c'erano anche Stephanie e Caroline.
4: Sì, è vero, che erano le sorelle. Però era muore tutte e due.
3: Sì.
4: Muore nello squalo una biondina. La serie.
3: Tommaso ha
2: muore una biondina. Ok.
4: Ci sono anche momenti drammatici, momenti di romanticismo, offrendo uno sguardo sulla vita dei guardaspiaggia californiani. E più si va avanti con le stagioni, ok, più diventano discreti.
3: Ma la crema solare chi la offre? Cioè, la devono comprare da soli?
2: No, penso avessero una fornitura.
3: Perché tipo, io ne avrei tantissimo bisogno.
2: Offerta dallo stato della California.
4: Ma com'era Cody?
3: Cody.
2: Vabbè, qui sono in minoranza.
4: Comunque,
2: ma
4: aspetta, anche Pamela Anderson.
3: Mamma,
4: TJ, come si chiamava?
3: Era meravigliosa.
4: Era stupenda.
3: Specialmente nelle prime stagioni era meravigliosa.
4: Stupenda.
3: Siamo nel 93 in Italia e nell'89 in USA.
4: Nell'89.
2: E durerà per tantissime, tantissime serie.
4: Longeva, che poi hanno rifatto anche film.
3: Sì, Zac Efron, ma dimenticato.
4: No, vabbè, lasciamo stare.
3: Comunque, stiamo parlando di una serie trasmessa in 142 paesi con oltre 1 miliardo di spettatori.
2: Ma
3: capisci?
2: Un miliardo di persone che rimanevano lì a guardare le scene a rallentatore.
3: Di gente che correva sulla
2: spiaggia. Altre cose abbastanza assurde, anche qua ce n'erano. Perché ovviamente in così tanti anni hanno dovuto un po' allungare il brodo, no? E quindi bagnini che affrontano criminali, squali, disastri naturali, facevano tutto loro.
3: Era un po' come Cabot Cove, succedeva tutto lì.
2: Esatto.
3: Tutto sulla spiaggia.
2: Sì. In quel chilometro di spiaggia succedeva qualsiasi cosa. La sigla di apertura che andiamo ad ascoltarci è I'm Always Here, che è interpretata da Jamie Jamison, ex cantante dei Survivor. E tu, Chiara, mi insegni che i Survivor,
3: The Eye of the Tiger e Rocky 3.
2: Esatto.
3: E loro hanno fatto anche Rocky 4 quando lui si allena in Russia. Anche quella canzone di cui non ricordo il titolo, anche quella dei Survivor.
2: Dei Survivor. Quindi, se avevate riconosciuto un po' di tonalità vocale tra appunto The Eye of the Tiger e la sigla di Baywatch, ci avevate azzeccato. È Jamie Jamison che ci ascoltiamo con I'm Always Here, quindi la sigla originale di Baywatch.

sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: addosso.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: belle a colazione. Radio Animati ti tira su con le sigle TV.
1: Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.

0: colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto,

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: cartone al cinema.
1: Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork.
2: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al borgo Savona. Mercoledì 15,

0: Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Lupo Lula.
3: Lupo Lula?
2: La?
3: Lupo Lula?
2: Lupo Lula.
3: Cosa?
4: Lupo Lula? E Castello Lui? La? Eccolo là.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo alle Hawaii
3: con i baffetti. C'hai i baffetti?
4: Con un bel paio di... No, qui ci vogliono dei baffi con una, insomma, di un certo volume, di una certa importanza, perché stiamo parlando, Tommy,
2: di Magnum P.I. Discreto anche lui, eh?
3: Anche lui, eh? Troppi baffi per i miei gusti,
2: però... ma
3: un gusto nell'abbigliamento un po' discutibile.
4: Vabbè, ma era vestito alla hawaiana.
2: Sì, sì.
3: Ma insomma, ragazzi, via, dai, c'è stile, stile. Lui non...
2: Però in quegli anni lì
3: mi andava,
2: non stonava.
3: Mi andava. Comunque, ragazzi, è una serie che è arrivata in Italia su Canale 5 nell'82. 13 marzo 82. Ah, signora mia, come vola il tempo.
4: Come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Pensa, Alessandro c'era già, noi due no.
4: Esatto.
3: Dici, cosa? Tu che c'eri? Dici.
4: Io me lo ricordo, insomma, non quando avevo due anni, ma di cosa parla Tommaso Magnum P.I.?
2: Parla delle avventure di Thomas Sullivan Magnum IV.
4: Ammazza, no,
2: un re. Cioè, un affascinante, questo è vero, investigatore privato che vive alla Hawaii.
3: Casetta proprio piccola piccola.
2: Un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Magnum risiede nella lussuosa tenuta di Robbins Next.
3: Mi piaceva tantissimo la casa. Lui no, ma la casa.
4: La casa era bella.
3: E la macchina.
2: No, ma era discreto anche lui. Di proprietà del misterioso scrittore Robin Masters, in cambio dei suoi servizi come responsabile della sicurezza.
3: Lui lavorava lì.
4: Eh sì.
2: E ha degli amici.
3: Beato
2: l'ex
3: lui.
2: Pilota di elicotteri TC e l'ex marine Rick. Magnum risolve casi complessi affrontando criminali e vivendo avventure pericolose, il tutto mentre guida una Ferrari 308 GTS.
3: Diciamo la prima macchina
2: questa
3: che
2: era rossa.
4: Questa era rossa, era bellissima,
3: era
4: decappottabile,
3: bella.
4: Meravigliosa.
2: E si scontra amichevolmente, io questa cosa a capirla, con Jonathan Higgins,
4: il signor Higgins, il maggiordomo della tenuta.
3: Un uomo tutto di un
2: Ma andavano
3: pezzo.
2: D'accordo loro?
4: No, sì, ovviamente erano amici, ma
2: litigate
4: amichevoli, insomma, si basava su questa cosa qua.
3: Lui mi ricordava, anzi do il contrario, dopo Niles della Tata.
4: È
3: lo
4: vero.
3: Stile un po' british,
4: il maggiordomo british.
2: Vero.
4: Esatto. Tra le altre cose, la serie è diventata anche particolare e iconica perché spesso e volentieri Tom Selleck, che interpretava poi Magnum, ogni tanto rompeva la cosiddetta quarta parete guardando in camera e rivolgendosi anche al pubblico con il suo baffettone. Anche lì, insomma, c'era questa complicità con lo spettatore, veramente molto molto carina. Anche qua c'è stato un reboot con un nuovo Thomas Magnum,
3: dimenticabile. Ma
4: assolutamente dimenticabile. La sigla di apertura, anche questa composta da quella che abbiamo ribattezzato come il Michelangelo delle sigle televisive.
3: No, Michelangelo!
4: Esatto.
3: Dobbiamo metterlo tra le voci, Michelangelo!
4: Va bene. Il Michelangelo delle sigle televisive, Mike Post, insieme a Peter Carpenter. Ci ascoltiamo, Magnum P.I.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Oggi mi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Dice fu!

0: E ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!
1: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
2: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno lo sa. Giallo, non è un semplice giallo, questo è un giallo mistero, questo è un giallo con quiz.
3: Questa è Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi, svegli stamani, eh? Ehi, che capelli, Sandra!
2: È il mio shampoo neutro Mantovani, è lui che mi risveglia i capelli.

0: Animati 2010.
1: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina e questo è Papino. Peppa Pig.

0: tutti gli amici di Radio Animati.
1: Un saluto da Enrico Valenti
0: e Kitty Perria
1: del gruppo 80.
0: Ciao ciao!
2: Ciao ragazzi!
3: Power on! Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo, quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero al cinema nascono nuove stelle. Bentrovati da Gianluca. Parliamo del Grande Freddo, The Big Chill, film del 1983 considerato uno dei più importanti cult del cinema degli anni 80, che offre uno spaccato della generazione del 68 e della contestazione giovanile. Un ragazzo si suicida senza apparente motivo. Dopo il funerale i suoi ex compagni di college si ritrovano. Dopo aver condiviso i sogni e le aspirazioni degli anni 60, gli amici si sono persi di vista per circa 15 anni e si ritrovano all'inizio degli anni 80, cambiati nelle aspirazioni e nelle aspettative. L'incontro è l'occasione per ricordare i sogni della giovinezza e confrontarli con il presente, ristabilire rapporti e crearne di nuovi. Karen, delusa dal proprio matrimonio con Richard, ravviva una vecchia e latente fiamma con Sam, attore fresco di divorzio. Michael, logoroico giornalista scandalistico, tenta senza successo ad offrirsi a tutte le donne disponibili. La giovane Chloe, ragazza di Alex, forse troverà un nuovo amore in Nick, psicologo introverso e segnato dall'esperienza in Vietnam e dalla droga. L'avvocatessa rampante Meg, che desidera un figlio ma non un compagno, forse l'avrà da Harold, con la complicità di Sarah, che si sente ancora in colpa per aver tradito il marito 5 anni prima con Alex. La colonna sonora racchiude alcuni grandi successi statunitensi degli anni 60, in particolare dell'etichetta soul Motown. Ci sono tra gli altri Marvin Gaye con What's Going On e I Heard It Through the Grapevine, The Temptation con My Girl, i Four Tops con It's the Same Old Song e Procol Harum con questa Will Shave Off Pay.

Questa è Radio Animati. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo del grande freddo e della sua colonna sonora che contiene questa meravigliosa Wither Shale Pale dei Procol Harum che abbiamo appena ascoltato. Il film costituì un trampolino di lancio per le carriere di alcuni degli interpreti, Glenn Close, William Hurt e Kevin Kline. Tra le curiosità del film, Kevin Costner interpreta il suicida e si intravede solo in un piccolo momento. La sua parte doveva prevedere dei flashbacks, ma vennero tagliati in sede di montaggio. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: la tua estate.
1: Vivila con Radio Animati, un mondo di sigle TV. Yeah.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23,

0: Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Ma che hai detto? Non l'ho sentito!
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice tu!

0: mulțumim. Radio animati,
1: mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

0: Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.
1: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero le grandi favole in chiave Disney. Bentrovati da Gianluca. Il film di animazione La Bella e la Bestia è il 30° classico Disney. Uscito negli Stati Uniti a fine 1991 è costato 25 milioni di dollari, ma ne ha incassati 331 nei botteghini di tutto il mondo. Basato sulla fiaba La Bella e la Bestia di Jean-Marie Le Prince de Beaumont, il film Disney prende alcune idee dell'omonimo film del 1946. Fu il primo film d'animazione in assoluto a essere candidato all'Oscar come miglior film. Rimase l'unico fino al 2010 e al 2011, quando, dopo che il numero di possibili nomination per le statuette era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dal film Up e Toy Story, la grande fuga della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni, Belle, Be Our Guest e Beauty and the Beast. Nell'edizione italiana, rispettivamente, Il racconto di Belle, Stia con noi e La Bella e la Bestia. Finì per vincerne 2 per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, la celeberrima Beauty and the Beast, cantata da Celine Dion, che nella versione italiana fu interpretata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli.

La Bella e la Bestia con Gino Paoli e Amanda Sandrelli su Radio Animati a Ciak Si Canta. Al momento della sua uscita, il film ha ricevuto il plauso universale della critica cinematografica e del pubblico per l'animazione, la sceneggiatura, i personaggi, la colonna sonora, i numeri musicali e il doppiaggio. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe, miglior film commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Nel 2017, sempre la Disney fa uscire l'adattamento cinematografico interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Emma Thompson, Ewan McGregor e Stanley Tucci e diretto da Bill Condon. La canzone principale questa volta è cantata da Ariana Grande e John Legend. Il film supera il miliardo di dollari di incasso mondiale, diventando così il 30° film a superare questa soglia. E anche questo appuntamento di Ciak Si Canta, dedicato al grande classico Disney La Bella e la Bestia, termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca,
5: la
4: più
5: 4.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla, silenzio! Come?
5: Di testa.
4: Ma che di petto, di testa?
5: Di testa.
4: No, al balzo, al balzo!
6: Io so chi sei, e sei tu.

lancio, ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la Select Estate. Fino alle 17.30 sono qua ad accontentare la vostra richiesta al 342-523-9246 dall'app Tasto Verde, come ha fatto Aurora da Savona. Buon pomeriggio, lei ci porta in un programma del 1995 e guarda caso forse ha scelto questo pezzo proprio per il periodo. Aria fresca, vi ricordate il programma? Giorgio Panariello e Carlo Conti cantavano la sigla Aria Fresca. Aurora da Savona che vuole salutare Riccardo che si trova dall'altra parte dell'Italia, perché si trova in Sicilia, a Noto, e che sia aria fresca. Aspetta la vostra richiesta di un cartone, di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di una colonna sonora. Fino alle 5:30 del pomeriggio, qua in diretta dallo studio di Select, io ho la mia bottiglia d'acqua, il mio bel ventilatore, insomma dovrei starci tranquillamente. E voi dove siete? Cosa state facendo? Raccontatemelo.

Ebbene sì, con aria fresca abbiamo iniziato questo pomeriggio, questa nuova puntata, la nona puntata di Select Estate. Ebbene sì, con le vostre richieste e i vostri saluti siamo qua pronti ad accontentarvi con il nostro numero WhatsApp 342-523-9246. Con il prossimo pezzo invece andiamo a festeggiare un compleanno. Ebbene sì, e ebbene, vedi, diamo il buon pomeriggio ad Anna perché oggi festeggia 4 anni da quando ha scoperto Radio Animati e ho chiesto a lei come ci aveva scoperto dallo stand di Radio Animati a San Marino Comics del 2021, mamma mia, sembra ieri. E allora, 4 anni sono passati, sembra l'altro ieri,

bello scoprire e sentire i vostri racconti su come avete scoperto Radio Animati. A me affascina sempre davvero tanto tanto tanto. Grazie di questi 4 anni anche molto assidui con Radio Animati sempre accesa. Salutiamo Anna, ma andiamo sui 2216 metri al Terminillo. Ciao Manuele, che dice: uè, sono quassù ma anche qua fa caldo. Stavo chiedendo direttamente a Google quanti gradi ci sono. 22, dai, qui ce ne sono sicuramente di più, si toccano i 29-30 gradi e da altre parti anche di più. Tu vorresti qualcosa di più fresco, Manuele? Allora rimani diciamo in zone fresche, poi esci più tardi, sicuramente le temperature si abbasseranno. Purtroppo anche in alta montagna, come ci dice Manuele, non ci sono più le temperature di un tempo. E allora un abbraccio, ciao Manuele. A questo punto invece andiamo da Valeria, perché ci spostiamo a Catanzaro. Ciao carissima, e anche lì insomma ci si sollazza con un po' di temperature belle. Allegrette 1988 era una premiata sigla, la sigla di Mare contro Mare, Eddie Grant. Ebbene sì, Eddie Grant con Gimme Hope, Joanna, era una premiata sigla. Complimenti a Valeria e un saluto anche agli amici della Calabria.

1988 da Mare Contro Mare, e proprio con i saluti che mandiamo a Valeria di Catanzaro. Le vostre richieste, i vostri saluti in questo martedì pomeriggio, ovunque voi siate nel mondo, mandate la vostra richiesta, fino a 5:30 sono qua ad accontentarvi. Marcella, andiamo a Bologna con un ventilatore che sembra un elicottero, mi ha detto, questo ventilatore che ho. E allora ci andiamo ad ascoltare dal 1981 Furia, Nero Black. Le 16:14 in diretta.

Julian Nero Black, salutiamo così Marcella da Bologna. Questo pomeriggio, sì, siamo entrati in questa seconda settimana di luglio e con il bene che ti voglio proseguo la trasmissione. nona puntata di Select. Ricordo a tutti voi che ci seguite per la prima volta e volete seguire altre puntate di Select Estate di tenere sempre sott'occhio il nostro canale Telegram di Radio Animati, perché in tempo reale, seguendoci da lì, potete essere avvisati. Dal nostro sito www.radioanimati.it, proprio in home page, al centro pagina del nostro sito, trovate il banner Select Estate e potete da lì trovare il giorno e l'orario. Oltre al banner di Select Estate trovate anche il banner per scaricare la sigla gratuitamente, quella di questa 2026 che vi piace veramente tanto. Sono contento davvero. Chissà a settembre con quella dell'inverno, autunno-inverno, ci stanno già lavorando, io ho già già dei riscontri molto molto molto carini. Bene, ma ne parleremo a settembre. Come vedete qui si lavora già per settembre, non è che ci mettiamo con le braccia incrociate, ciao a tutti, arrivederci, no, qua si lavora sempre. E allora andiamo a salutare Erika, che mi stava raccontando che è andata a fare una scampagnata così in bicicletta sotto il soleone. Erika, mi raccomando. E allora andiamo direttamente con la sua richiesta, 2003 con One Tree Hill.

Se vedete una in bicicletta sotto un sole cocente e ha il cappellino giallo, è Erika. Dice, ma con il mio cappellino giallo, insomma, sei così magico da farti sentire un'aria freschissima e fare scampagnate con la bicicletta con questo caldo. Insomma, facci sapere che cappellino è, perché insomma, abbiamo bisogno. Detto questo, salutiamo Erika dalla provincia di Rovigo, ma il prossimo... qui andiamo a Lecce! C'è Lucio! Ciao, buon pomeriggio Lucio! Lui fa granite a Lecce. Insomma, poi di questi tempi chissà quante ne venderai. Immagino la bontà, le granite di Lucio di Lecce. Lui ci porta in un programma che sicuramente ricorderete, I ragazzi di Macao. E siamo nel 1997, una delle trasmissioni ideate da Gianni Boncompagni. Questo è un mashup di I Limonero con Studentessa Fuori Corso e Ballerina di Sì.

E il Limon Limonero, studentessa fuori corso, ballerina di Siviglia, i ragazzi di Macao. Salutiamo da Lecce Lucio e buon lavoro con le tue granite. Adesso invece abbiamo un altro lavoratore, Francesco, che è lì al lavoro dal suo ufficio, fortunatamente al fresco, tra un'analisi e l'altra ha richiesto i samurai. I 5 samurai. Dal 1990 sono le 16:27 e fino alle 17:30 sono qua in diretta per la nona puntata di Select Estate. Fate la vostra richiesta, vi aspetto.

Francesco da Piacenza, ciao, buon lavoro anche a te, a tutti voi che state lavorando, ma anche voi che siete lì sotto l'ombrellone, a voi che siete in alta montagna. Già abbiamo avuto, insomma, dei messaggi proprio da quelle parti. Continuate a messaggiarci, raccontateci questo martedì pomeriggio 7 di luglio, e con il prossimo pezzo andiamo nel 1986, andiamo a Milano da Chiara, che sta preparando un cuscino fatto a audiocassetta, molto molto bello, ci piace, sì, continua su questa linea che sicuramente avrai successo, cara dolce Kyoko.

Alice Chiocco. Era il 1986, buon pomeriggio a tutti voi che state lavorando, voi che state sollazzando, insomma, per qualsiasi situazione stiate vivendo. Ecco qua che arriva Radio Animati in diretta con Select Estate. Il prossimo pezzo è firmato da José Luis Moreno e Rockefeller con le voci dei Cavalieri del Re. Lupin, il ladro gentiluomo, e salutiamo Giacomo.

Lupin è il ladro, gentiluomo. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e buon proseguimento. Con 37 gradi da Genova e con una foto esplicativa della sua cagnolina, insomma, abbastanza come dire presente, ecco, Heidi, che si chiama Heidi, che sdraiata totalmente sul pavimento cerca un po' di refrigerio. Andiamo direttamente con la richiesta di Ilaria. Era il 1993, andiamo nei Giardini dei Misteri e lo sapete che nei Giardini dei Misteri troviamo lei, Mary. Mary! Alle 16:39 scattate in questo momento.

Giardino dei Misteri, siete con la Radio Animati, io sono Pellegrino, questa è Select Estate, il programma richiesta, lo dico per coloro che ci seguono per la prima volta e sono lì titubanti, ma che dite? Ma lo mando il messaggio, mi accontenterà, lo leggerà? Eh sì, ma dai, 342-523-9246 o dal tasto verde dell'app di Radio Animati, vero? Ding Dong Town. Mille luci, 1974, c'è Raffaella. Ciao Dalila. Salutiamo tutti voi che siete all'ascolto e anche quelli che si collegheranno tra poco. Anche se non sentono il saluto, sentono le vibrazioni del mio saluto. Sì, brrr.

bene. Sì, si può sentire qualcosa nell'orecchio. Dinton Dan, Raffaella Carrada, 74 con mille luci. Ciao Dalila. Invece adesso andiamo da Giampaolo, che mi istruisce su tutto quello che è un po' il mondo della pittura e questa cosa. Insomma, io non mi sono mai cimentato nella pittura, chissà cosa combinerei, ma è interessante capire un po' tutte le dinamiche, anche sulle tecniche, sulle mostre che vengono fatte. Bene, bene, grazie insomma di tutte le info. Intanto io ti accontento con il tuo pezzo. 1981 con Ralph, Super Maxi Eroe. 342-523-9246, fate la vostra richiesta, perché fino alle 17:30

Super Maxi eroe della provincia di Cagliari, salutiamo così Giampaolo. Ma adesso andiamo a Norimberga, mi ha mandato delle foto Massimiliano, che è in vacanza lì con la sua bici, lì per qualche giorno. Lui ora non ho chiesto il suo itinerario delle sue vacanze, che gira mezzo mondo, farà 500 chilometri con la sua bicicletta, però molto bella Norimberga, davvero molto molto molto bella. Bravo, bravo, un saluto lo mandiamo a questo punto. Dove andiamo? A Napoli. Ciao Cristiano, ben arrivato, è la prima volta che ci scrive, ecco, ci piacciono questi messaggi primi, ovviamente anche tutti coloro che ci seguono da tanti anni, ma insomma il primo messaggio ha sempre un valore aggiunto, no? E andiamo proprio alla fine degli anni 80, 1989, ha scelto proprio un pezzo che mette una carica a tutto gas, era la serie Giampi Daldello, colui che ce la canta alle 16.50 a Select Estate.

Vedi, vedi, anche gli oggetti hanno bisogno di essere rinfrescati, soprattutto una bici da corsa come Massimiliano. Ma andiamo adesso da Norimberga e buona vacanza e buona pedalata e belle cose da vedere. Andiamo direttamente con il prossimo pezzo, perché con la prossima richiesta qui Ernesto vola alto, molto alto. 1981. Dai Kengo, Simba. Hola!

Lo so, bisogna attendere anche i giorni di vacanza, ma insomma, con Radio Animati in sottofondo i tempi corrono più veloci. Ci spostiamo dal sud al nord, perché andiamo a Torino, perché la prossima richiesta è di Lidia di Torino. Ciao, buon pomeriggio. Lei l'ha scoperta tramite Radio Animati e mi fa davvero piacere quando mi dite grazie a Radio Animati l'ho scoperta, grazie a Radio Animati ho scoperto questa sigla di Tralala Song. Qui si parla del 1968, lo show dei Banana Split su Radio Animati.

0: vero, hai perfettamente ragione Lidia, mette allegria, sì sì sì sì. Lo show dei Banana Splits dal 1968 di Tralala Song, da Torino ad Avellino. Con Paolo invece andiamo direttamente tra un alieno per amico. Vi piacerebbe un alieno per amico? Bah, bah, vediamo se è simpatico. Widget insieme a Cristina, era il 1993.
1: Ciao ragazzi, arriva l'osservatore della Terra, Widget.

7 con Radio Animati, un mondo di sigle TV, e con Widget, un alieno per amico, salutiamo Paolo Di Avellino. Pronti per andare di nuovo in Sardegna? Andiamo a Carbonia. Buon pomeriggio. E qui abbiamo un altro ascoltatore, vero? Sì. C'è Gianni che ci manda tanti saluti con MacGyver, un'altra serie che lui ama moltissimo, mi stava raccontando nel messaggio. E allora andiamo tutti a Carbonia.

E da Carbonia invece ci spostiamo a Pescara, perché c'è Arianna. Buon pomeriggio, lei si ricorda gli anni 90 e soprattutto questa trasmissione che rappresenta sicuramente un pezzo di storia della televisione di quel decennio. Non è la RAE.

Fuori stasera, festa per 40 anni di un amico, qui ci si gode proprio questa vacanza. Bravo Klaus, salutiamo anche Klaus. Sicuramente non finisce qua, Klaus, devi raccontarmi qual è il proseguo della vacanza, perché insomma è uno dei tanti che una settimana in montagna, poi 4 giorni di nuovo a casa, poi si parte per il mare, poi si

Te vacanze si fa Klaus, perché vi farei morire di invidia, dalla montagna al mare, alla città, feste, di tutto di più. Io mi farei piccolino per almeno una, non 6-7 vacanze, una. Grazie Klaus, bravo. Finché c'è possibilità e libertà, insomma, credo che sia bellissimo. Bellissimo, saluto anche Giulio da Bra, carico e pronto nei suoi spostamenti. Vado a salutare anche Giovanni da Ponte di Legno, buon pomeriggio, ben arrivato anche a te, un'estate d'amore. Insieme a Patrick Ray, Cristina D'Avena dal 2012. Le 17.12, ammappalo, già le 17.12. Dai, fino alle 17.30 insieme, poi ci troveremo nella decima puntata.

da Karaoke Super Show, era il 2012, mi sembra l'altro ieri, eppure è passato veramente tanto tanto tempo. Insieme a Cristina, che ieri era il suo compleanno, ancora tanti auguri, e Patrick Ray. Adesso ci spostiamo in provincia di Firenze. Ciao Davide, ci porta nel 1983 Raffaele Ferrari.

la sigla del festival della canzone italiana del Festival di Sanremo del 1983. Raffaele Ferrato, la richiesta di Digi Davidex, ciao, era Super Leo. Adesso invece andiamo da Maledetta Primavera, che si è trasformata in Maledetta Estate, ci sta, con L'Isola della Piccola Flo. Ma vogliamo parlare di un'isola bellissima, quella dei Cavalieri del Re? Ma sì, anche perché il pezzo è del 1994, questo, L'Isola della Piccola Flo, con diciamo veramente tanti modi di poter raccontare anche le serie. Ma dal 1982 arriva proprio quella che tutti molti ricordano e che ci richiedete spessissimo, sia Select sia anche nelle live di Radio Animati Official. Stiamo parlando ovviamente del

Le serie turche stanno prendendo, sì. Grazie anche alle vostre richieste al 342-523-9246 da Modena. Ciao Alessandro, James Bond Junior, Cristina. Era il 1992. Corriamo con la prossima richiesta.

Lucio e tutti coloro che mi scrivono anche soltanto per salutarvi, grazie davvero, gentilissimi, sempre all'ascolto di Radio Animati. E allora chiudiamo con il pezzo che ci richiede Riccardo, salutiamo Gianni e tutta la family con Magica Ma.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ci sono i capolavori. Ben trovati da Gianluca. Quando parliamo di capolavori del cinema non possiamo dimenticarci di C'era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Roberts. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. È il primo film della trilogia del tempo di Leone, che proseguirà con Giù la testa del 1971 e C'era una volta in America del 1984. La versione originale del regista era lunga 165 minuti, quando il film uscì il 21 dicembre del 1968. Questa versione venne proiettata nelle sale cinematografiche europee e fu un successo al botteghino. Per l'uscita negli Stati Uniti, il 28 maggio del 1969, C'era una volta il West venne tagliato dalla Paramount fino a una durata di 145 minuti, ricevendo un'accoglienza critica per lo più negativa e fallendo finanziariamente. Il film è oggi considerato tra i migliori western mai realizzati. Già nel 1970 venne rivalutato da giovani registi e critici, molti dei quali cominciarono a definirlo un capolavoro. Tra i tanti anche Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter e John Boorman, che hanno parlato dell'influenza che il film ha avuto su di loro. C'era una volta il West venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone.

0: La musica di C'era una volta il West, scritta e diretta da Ennio Morricone, collaboratore storico del regista Sergio Leone. Le musiche del film ricevettero una candidatura ai Nastri d'Argento, senza però vincerli. Ma tutta la colonna sonora ha comunque contribuito a rendere epico il film con la sua musica ossessionante, enfatizzata e a tratti dal suono acuto, quasi stridulo, di un'armonica, ed è considerata una delle più grandi composizioni di Morricone. Torneremo sicuramente a parlare dei film di Sergio Leone e delle musiche di Ennio Morricone in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta. E se volete suggerire delle colonne sonore da ascoltare, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima! Tutti in
1: campo con noi. Questo è Radio Animati e io sono Manuel De Peppe. Un abbraccio a tutti da New York. Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero Fantozzi ha compiuto 50 anni. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Era il 27 marzo del 1975 quando nelle sale usciva Fantozzi, il primo film sul ragioniere più famoso d'Italia, interpretato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce. Un umorismo senza tempo che con gli anni ha generato altri 9 film che narrano le avventure e storie comiche e catastrofiche di un uomo medio, o meglio mediocre, privo di abilità e fortuna, contro il quale si accaniscono malasorte e prepotenze. Fantozzi ha una grottesca attitudine alla sudditanza psicologica e alla continua ricerca di un riscatto. Stimato dalla moglie Pina, negli anni interpretata da Liu Bosisio e di seguito da Milena Vukotic, ha una figlia mostruosa di nome Mariangela, con Plinio Fernando che ne ricopre il ruolo, ed è da sempre innamorato della signorina Silvani, magistralmente interpretata in tutti gli episodi da Anna Mazzamauro. Tanti sono i personaggi che girano intorno a Fantozzi, sempre schiacciato da megadirettori aziendali e ignorato dai colleghi. Fantozzi è amico del ragionier Filini, maldestro organizzatore di manifestazioni ricreative e compagno delle peggiori disavventure. Le musiche del film sono di Fabio Frizzi, che assieme a Franco Bixio e Vince Tempera ha scritto La ballata di Fantozzi.
2: Fantozzi ragionier Ugo, matricola 1001 Barabis,
3: dell'ufficio sinistri.
4: Lei venghi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
4: No, va di là. E si muovi!
3: Oh, ha

0: Cicchini e 700 di cambiali.
1: Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.

0: Siete su Radio Animati e questa è la puntata di Chuck si canta dedicata alla saga di Fantozzi. Dopo Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi, diventati veri e propri cult e nati dai due libri omonimi scritti da Paolo Villaggio, sono usciti altri episodi, tutti diretti da Neri Parenti. Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi, Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi ritorno. L'ultimo girato nel 1999, Fantozzi 2000 alla clonazione, è stato diretto invece da Domenico Saverni. Si chiude qui questa puntata dedicata alla saga di Fantozzi. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.
1: Thundering across the stars to save the universe from the monster minds, Chase searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Sawboss. On the sides of good or evil, wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes.

finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina. Forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto nei tuoi occhi c'è una lacrima, non ti chiedere cos'è, perché l'anima è...

0: vita. Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare. Sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Guarda gli animali.
1: È fantastica.
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi, eh.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita, e poi sono sempre in onda. Spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita. Ciao a tutti, ciao.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: Radio Animati, Cartoon Cinema.
1: Ok, è un'emozione per te parlare con un vero semidio. Capisco che provi, lo sai.

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
7: Grande!
5: La teniamo qua
7: che
5: e...
7: brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
7: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
8: Dice pure.

A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: diverso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il grande cinema romantico. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di un successo del 2018, A Star is Born, un film interpretato da una sorprendente Lady Gaga, coprodotto, coscritto e diretto da Bradley Cooper al suo debutto come regista. Cooper interpreta Jackson Jack Maine, un famoso cantante rock country che combatte privatamente una dipendenza da alcol e droghe. Dopo uno spettacolo, Jack, alla ricerca del suo prossimo drink, visita un bar dove assiste a un'esibizione di Ellie, interpretata da Lady Gaga. Ellie condivide con Jack alcuni testi a cui sta lavorando e lui, convinto del suo talento, la invita al suo prossimo spettacolo. Salita sul palco, canta insieme a lui il brano Shallow.

Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow a Chuck si canta su Radio Animati, brano che ha ricevuto l'Oscar per la migliore canzone. Dopo questa esibizione, in A Star Is Born sboccia l'amore. Gli spettacoli fanno unire sempre più Ellie e Jack, che, nonostante il matrimonio, non riesce a risolvere i suoi problemi con le dipendenze. In più, con la moglie al massimo del successo, si convince di essere un peso per lei e si toglie la vita.

Always Remember Us This Way, cantata da Lady Gaga, Chuck si canta su Radio Animati. Tutte le canzoni presenti in A Star Is Born sono state scritte da Lady Gaga e Bradley Cooper, talvolta affiancati da artisti come Lucas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson, e sono state tutte registrate dal vivo. Commedia, azione e animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck si canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.

0: lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buona estate.
1: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
2: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
3: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
4: Padre!
5: Figlio mio,
4: padre.
5: Sei vivo.

0: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e anche Alessandro. Oggi
3: il potere del trio coincide con il mio.
4: Con il noi siamo un trio.
3: Sì, allerta e pieni di brio.
4: Quello sì, ma no, non parliamo di quello che state pensando voi. Siamo un trio, ma non siamo un trio di streghe.
3: Vabbè, che ne sai?
4: Io no. Senso.
3: Io non te lo dico.
4: Ah, ok, perfetto. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
2: Di Charmander. Sembra il
4: quello è un Pokémon.
2: Sembra il Pokémon.
4: È Charmed.
2: Streghe.
3: Che bella, streghe, mi piace da matti.
2: Qui avevamo tra le protagoniste
3: Shannai Doherty,
2: Brenda,
3: che poi lascerà la serie, arriverà una nuova strega. Ma...
2: bellissimo questo telefilm, questa serie
3: sì.
2: TV, sì, veramente.
3: Io direi
2: veramente
3: che
2: bella.
3: Qui siamo nel 99, qui secondo sì. me già si potrebbe parlare di serie TV. Non lo so perché nella mia testa c'è questa divisione.
4: Sì, sì, questa sì. Anche qui prodotta da Aaron Spelling, produttore di Beverly Hills 90210, Melrose Place, decide appunto lui di richiamare Shannai Doherty e insieme alle altre due fondano il trio delle sorelle Halliwell.
3: Phoebe, Alyssa Milano, è colei che ha ispirato il personaggio visivo appunto di Ariel della Sirenetta.
4: Ah.
3: Diciamo che l'aspetto fisico di Ariel si basa su Alyssa Milano, che era Phoebe, bellissima.
4: Ancora molto bella.
3: E Paige era allora la moglie di Marilyn Manson, se non sbaglio.
4: Può darsi, sì.
3: Mi sembra.
4: Di cosa parla, Tommaso, questa
2: Seguiamo
4: serie?
2: Le avventure appunto delle sorelle
3: Halliwell.
2: Vuoi dire tu i nomi?
3: Blue, Piper e Phoebe.
2: E successivamente?
3: Paige.
2: Dopo la morte della nonna, le tre sorelle scoprono di essere le streghe più potenti della storia, destinate a proteggere gli innocenti dalle forze del male. Quindi loro solo i bambini o
3: in generale
2: gli esseri umani?
3: Gli esseri umani.
2: Un po' come le streghette. Ognuna possiede un potere magico unico e insieme formano il potere del trio.
3: Che coincide col mio.
2: La serie combina elementi di fantasy, dramma e commedia, esplorando le sfide personali e soprannaturali affrontate dalle protagoniste.
3: Bellissimo. A me piace tantissimo Leo, l'angelo custode, che poi si sposerà con Piper. Bella storia, avranno un figlio, insomma. Poi
2: questi poteri magici
4: anche qui,
3: c'era il libro delle ombre, molto bello,
4: angeli, demoni,
3: sì,
4: anche
3: viaggi
4: qua,
3: nel passato, andavano dalla nonna,
2: andavano di moda alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, tutti questi a tema soprannaturale,
4: a tema un po' soprannaturale,
3: sì, effettivamente. Andava.
4: La serie ha avuto un reboot anche nel 2018, intitolato anche questo Streghe, con nuova trama, nuovi personaggi, ma appunto
2: non c'entra proprio niente.
4: Il successo di queste serie è difficile da replicare poi con un reboot. La sigla di apertura della serie utilizza un brano degli Smiths, How Soon Is Now, che però
3: consiglio di ricercare perché
4: esatto.
3: È un pezzo fantastico degli Smiths in questa nuova versione, carino
4: dei Love Spit Love. Quindi per quelli che dicono è How Soon Is Now degli Smiths, no, è una cover degli Love Spit Love che noi ci ascoltiamo, perché questa è la sigla originale di Charmed, Streghe. We'll be right back.

Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: Yeah.
1: Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.
2: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace, puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. E...

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Il mio nome è Oliver Queen. Dopo 5 anni su un'isola infernale, sono tornato con un solo obiettivo: salvare la mia città. Per farlo non posso più essere un assassino. Per onorare la memoria del mio amico Tommy, devo diventare qualcun altro. Devo diventare qualcos'altro.

0: Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema crea un mito. Ben trovati da Gianluca. Dedichiamo questo appuntamento a The Blues Brothers, film di John Landis che ha attraversato generazioni e generazioni rimanendo sempre attuale nonostante sia uscito nel 1980. John Belushi e Dan Aykroyd erano già conosciuti in America all'uscita del film perché avevano già interpretato i personaggi, seppur in modo abbozzato, durante il famoso show televisivo Saturday Night Live. I Blues Brothers poi divennero anche dei veri e propri artisti musicali con brani che rimasero nelle classifiche di vendita per molte settimane. A fare da corollario ai due protagonisti, inoltre, non bisogna dimenticare la grande importanza della colonna sonora. Difficile oggi immaginare la pellicola senza le musiche che l'hanno resa tanto famosa, come ad esempio questa Everybody Needs Somebody to Love.

Everybody Needs Somebody to Love su Radio Animati da The Blues Brothers, di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. La musica ha un ruolo centrale nel film e non bisogna dimenticare che proprio The Blues Brothers ha permesso al pubblico di massa di entrare davvero in contatto con la musica jazz e quella blues. Questo anche grazie alla presenza di guest star di spessore come Jess Brown, Aretha Franklin e Ray Charles. Attori d'eccezione che non sono stati importanti solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma hanno anche dato un tocco in più al film, facendo aumentare quel tono grottesco e a tratti surreale che John Landis riesce a inserire sempre nei suoi film. The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, non fu accolto bene dalla critica americana, ma con il tempo ha cominciato ad avere apprezzamenti crescenti, finendo per assumere un indiscusso status di cult movie, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. Questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: tornò indietro. Si richiuse in camera e pensò:
1: io da qui non mi muovo più, basta. E poi dicono: guarda quello lì che ha fatto carriera, che sedere che ha avuto. Beh, io ce l'ho, se ti dico che ce l'ho.
0: Non c'era niente da fare con quella storia del sedere. Tutti lo prendevano in giro. Ludovico intanto cosa fa? Cosa fa? Tu mi dirai, cosa fa? Mette quattro sedie una vicino all'altra e si caccia a sedere. Pare non ci sia via di uscita, quando al padre venne una grossa idea.
2: Regala al figlio un violino e presto fra 2000 alla Rai TV è violino di fila. In un concerto debutta una sera, la sala è gremita, la città tutta c'era.

0: A questo punto Severone si alza. Butta via il violino, hai capito? Il violino butta via, questo disgraziatone. Butta la bacchetta e si scaraventa nella notte. Pensa, io la faccio finita col mondo, io mi butto, e si ferma in riva un fiume. Guarda l'acqua nera che scorre lenta, profonda.
1: Se la società mi ha rifiutato, io mi butto.
0: E riguarda l'acqua nera che scorre nera, profonda, troppo profonda. Lodovico pensa:
1: mi butto? Ma no, va là, mi rimetto a sedere.

Oggi una mattina e dentro la collina.

le sigle insolite su Radio Animati.